tutta è nata brei di vorrotezza e arrestriel di veste vanse e vanga striel di bomkules nou heet gefas van die nonne rie su skoon